0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulé in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Italvolley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

bel dì, vicino a che possa che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga che domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conoscono la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscalo lo conosce? Sì, il Toscalo, conosci, so dove è il Toscalo. Lo accompagno io, Toscalo, però vedi su camici sulla macchina, l'ho mai vista questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina, è sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non l'ho mai vista. Si fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Toscalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulei in pieno recupero. Sport. Missione compiuta, azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta, l'Italvolley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesolea a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro viaggio settimanale tra nuove canzoni, artisti, storie e soprattutto tanta voglia di scoprire cosa sta accadendo nella musica italiana. Siamo ormai all'ultima parte di agosto, l'estate comincia lentamente a cambiare atmosfera, le giornate si accorciano, qualcuno è già rientrato dalle vacanze e invece qualcun altro prova disperatamente a farle durare ancora un po'. Ma c'è una cosa che non conosce stagioni: la musica nuova. Ogni settimana arrivano singoli, album, nuovi progetti e nuove voci. Alcune le conosciamo già, le altre le incontriamo per la prima volta. Ed è proprio questa la scoperta, il cuore di Suoni all'Alba. Perché qui non ci interessa soltanto sapere che cosa è uscito, vogliamo sapere cosa c'è dentro. Anche oggi avremo nuovi artisti da incontrare e nuove produzioni da ascoltare, attraversando generi, esperienze e percorsi differenti. Allora, ovunque siate, a casa, in ufficio, in automobile o magari ancora sotto un ombrellone a difendere gli ultimi giorni di agosto, alzate un po' il volume. Questa è una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
4: Suona oggi. Suona.

0: E cominciamo gli incontri di questa nuova puntata di Suoni all'Alba con una canzone che parte da una domanda. Una domanda semplice, almeno nella forma, perché nella sostanza è una di quelle domande davanti alle quali non è così facile rispondere. Quanto vale una vita quando quella vita non è la nostra? Il nostro primo incontro di oggi è con i 21 Rulli e con il cantautore Francesco Picciano, insieme nel nuovo singolo La tua vita veramente. Viviamo in un tempo nel quale guerre, migrazioni, sofferenze e tragedie umanitarie entrano continuamente nelle nostre case attraverso uno schermo. Vediamo immagini, leggiamo numeri, scorriamo una notizia e pochi secondi dopo ne incontriamo un'altra. E allora il rischio è che dietro quei numeri cominciamo a non vedere più le persone. La tua vita veramente non racconta direttamente una guerra e non cerca neppure di indicarci da quale parte schierarci. Fa qualcosa di forse ancora più difficile. Ci chiede di guardare dentro di noi. Ma per saperne di più abbiamo qui con noi al telefono a Suoni all'Alba Francesco Picciano. Ciao Francesco e benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a te. Francesco, parto dalla domanda sulla quale avete costruito praticamente tutta la canzone. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Ecco, come nasce questa domanda così semplice, allo stesso tempo così difficile, e poi come ci si costruisce sopra la canzone?
1: Allora, quanto vale una vita quando non è la tua? È una domanda che è nata spontanea in questo periodo di guerra, in questo periodo di grandi difficoltà e turbamenti per tutti. Noi eravamo in studio a suonare come facciamo di solito e ci è venuto in mente di estendere una domanda che era contenuta in una canzone, di parlarne, ed è nata appunto La tua vita veramente, che è una canzone di cui sono molto contento perché nasce appunto in collaborazione con i 21 Rulli, che, come dicevi tu prima, è una banda inclusiva di Rizzone, ed è molto interessante che a provocarsi in questo modo sia proprio una banda come loro.
0: Ecco, noi viviamo circondati da immagini di guerre, di migrazioni, di tragedie, sono cose che vediamo tutti i giorni. Ecco, secondo voi il problema oggi non è che sappiamo troppo poco, ma forse paradossalmente che vediamo troppo, no? E quindi rischiamo a un certo punto di diventare insensibili.
1: Sì, è proprio come dici tu. Il problema è che ci abituiamo alle cose. Tanto tempo fa si parlava, cioè non troppo tempo fa, si parlava tantissimo ogni giorno della, per esempio, della guerra fra la Russia e l'Ucraina, e oggi vediamo quelle stesse notizie, vediamo un quadro che peggiora sempre, ma non ci stupiamo più, è un po' come se la cosa ci sembra quasi che non ci riguardi più.
0: Certo.
1: E questo è una cosa davvero brutta ed è la conseguenza di quello che tu stavi adesso raccontando.
0: Nel presentare questo singolo, La tua vita veramente, avete fatto una scelta molto molto precisa. Non volete slogan, non volete schieramenti e forse neanche delle risposte. Ecco, avete preferito lasciare tutto a chi ascolta la canzone, di lasciare tutto all'ascoltatore e far sì che l'ascoltatore poi alla fine si ponga una domanda.
1: Sì, questa era l'idea, cioè di non dare risposte, che le risposte sono sempre personali, ma di provocare una domanda, che è la domanda iniziale, cioè la tua vita, quanto vale una vita quando non è la tua? Cioè quello che, come dice il ritornello della canzone, anche se fai finta di niente è la tua vita veramente, no? E quindi questa è un po' l'idea, cioè di fermarsi un attimo e cercare di pensare e di guardare quello che succede senza che sia semplicemente uno scroll.
0: Certo, c'è anche una frase che ci colpisce molto: quando la sofferenza perde un volto diventa quasi un concetto astratto. È questa la trasformazione della persona in un numero ed è un pericolo grande secondo voi?
1: Sì, è proprio come dici tu, cioè noi ragioniamo in termini di numeri, ormai in qualunque settore. Una canzone vale se ha 1 milione di streaming, che una persona vale se la conosci, però una canzone vale in sé e una persona vale in sé, non vale soltanto in quanto tu sei coinvolto in quella storia oppure no, e questo è un grande tema su cui è bello riflettere, secondo me.
0: Certo, assolutamente sì. Francesco Picciano e i 21 Rulli sono due esperienze apparentemente differenti, no? Ecco, come nasce questo sodalizio? Quando è che hai capito che tutto poteva diventare una sola voce?
1: Guarda, nasce da, come tutte le cose belle, da un'amicizia. Io sono amico di alcuni degli elementi dei 21 Rulli, in particolare del loro direttore, che è Marco Capelli, e loro avevano

0: hanno voglia di cimentarsi in canzoni inedite, e nell'amicizia con lui è venuto fuori questo brano. E per me è stata anche una grande occasione, perché come sempre accade, l'esperienza più bella alla fine credo di averla fatta io.
1: Ecco, spesso, no, succede anche con le migliori intenzioni che si racconti la disabilità e finiamo per mettere al centro proprio la disabilità. Voi invece sembrate aver voler fare l'esatto contrario: prima la persona, poi eventualmente l'etichetta. E è questa l'idea, il nocciolo fondamentale di questo progetto.
0: Sì, perché il punto è che facciamo canzoni e questa ritenevamo che fosse una bella canzone che meritava di essere ascoltata, almeno secondo noi. E questa era la cosa importante. Non ci sono altri messaggi. Qui ci sono ragazzi diversi, ciascuno con i suoi temi, e quindi era bella l'idea appunto di mettersi insieme e fare una canzone insieme.
1: La vostra musica utilizza dei ritmi tribali, c'è dell'elettronica, ci sono degli strumenti costruiti con materiale di recupero. È questa la particolarità sonora che a un certo punto regola quella che è l'identità dei 21 rulli, oppure i 21 rulli sono un esperimento, quindi chissà, possono fare anche dell'altro?
0: Sì, secondo me i ragazzi possono fare di tutto, sicuramente partono da lì, ma l'idea è che si coinvolgano sempre di più nel mondo della canzone, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. Sono una grande esperienza che nasce nell'alveo della fondazione Rulli Frulli. E questa è solo l'inizio per loro.
1: Ecco Francesco, volevo venire un po' a quello che è il tuo percorso, no? Tu arrivi dall'esperienza con i Radio Londra, due finali a Musicultura, autore, produttore, hai lavorato anche per format televisivi nazionali, fino al tuo album solista Zapotec. Che cosa hai trovato nei 21 rulli che magari in tutto questo non avevi ancora incontrato?
0: Ma guarda, le cose belle, se uno c'è, si trovano ovunque. Sicuramente con loro ho trovato un desidero continuare a portare avanti.
1: Leggendo la comunicazione si dice che proprio persone che la società tende spesso a definire attraverso i propri limiti riescono invece a offrirci uno sguardo molto limpido su quello che è il valore della vita. Siamo noi qualche volta ad avere il bisogno di imparare da loro, oppure è il contrario?
0: Sì, è proprio così. Stare con loro per me è stato, come ti dicevo, un'esperienza molto bella, valida. E comunque tante volte purtroppo è vero, c'è solo da imparare, ecco.
1: Certo. Ecco, per chiudere volevo farti questa domanda che vorrei poi lasciare anche a quelli che sono i nostri ascoltatori: se la tua vita veramente riuscisse a modificare un solo comportamento di chi la ascolta, quale vorreste che fosse questo comportamento?
0: Ma io vorrei che fosse quello di fermarsi e riflettere su quello che si ha intorno. Questo già, se accadesse, sarebbe un grande successo.
1: Ecco, bene, forse non abbiamo trovato una risposta alla domanda con cui abbiamo cominciato, e sicuramente va bene così, perché la tua vita veramente non nasce per consegnarci una soluzione, nasce per impedire che smettiamo di farci la domanda. Dietro una statistica c'è sempre una persona, dietro un numero c'è qualcuno che aveva una casa, degli amici, delle paure, dei desideri, qualcuno che amava e qualcuno dal quale era amato. E la distanza geografica non può determinare il valore di quella vita. Io ringrazio Francesco Picciano e i 21 Rulli per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie mille a te, grazie mille a te.
1: Grazie Francesco, alla prossima. Grazie.
0: Ciao, presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio Delta.

0: E andiamo avanti con questa puntata di Suoni all'Alba con una canzone davanti alla quale credo sia necessario abbassare per qualche minuto il tono della voce, perché il nostro prossimo ospite parte da una storia vera, da una perdita, da uno di quegli avvenimenti che dividono inevitabilmente la vita in un prima e un dopo. Lui è Roberto Tropea, cantautore nato a Catanzaro e cresciuto a Milano, e il suo nuovo singolo ha un titolo che non ha bisogno di metafore: Basta Vittime. È una canzone nata dal dolore per una persona che improvvisamente non c'è più, ma Roberto ha scelto di non lasciare quel dolore chiuso nella propria dimensione privata. Lo ha trasformato in memoria, consapevolezza e soprattutto in una richiesta di responsabilità. Perché quando parliamo delle vittime della strada, utilizziamo inevitabilmente dei numeri, ma dietro ogni numero c'è una persona e c'è una famiglia. Con noi qui a Suoni all'Alba, Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto, anzi bentornato a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Roberto, questa volta partirei dall'uomo prima ancora che dal cantautore. Basta Vittime, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, nasce da una perdita che ti ha toccato profondamente. Quando è che hai capito che quel dolore poteva, ma forse doveva, in qualche modo diventare una canzone poi ascoltata dagli altri?
1: E questa canzone qui sinceramente è nata dallo spunto di un avvocato che mi segue, e gli è piaciuto il modo di come scrivo le canzoni, di come le interpreto, e mi ha chiesto se riuscivo a fare, siccome lui fa parte dell'AIVIS, che sarebbe l'Associazione Italiana Vittima delle Strade, mi ha chiesto se riuscivo a fare

0: Il brano, infatti, utilizzi delle immagini che sono veramente molto concrete, no? Una madre alla finestra, un fratello fermo dentro il proprio dolore. Quant'era importante restituire un volto a quelle che sono le vittime e soprattutto dare forza alle persone che rimangono?
1: Questo è stato veramente una parte molto importante, perché mi ero bloccato in quel punto lì. E allora, grazie a un amico che mi fa: Roby, adesso tu hai spiegato questo, hai spiegato l'altro, adesso spiega che cosa vuoi esattamente da questa cosa. E io ho detto: giustizia sulle strade, perché noi abbiamo delle strade che sono poco illuminate, con tante buche, e ogni giorno succede di tutto e di più, cioè non è possibile andare avanti con questa cosa. Bisogna mettere a posto queste strade e fare in modo che la circolazione sia anche verso chi guida deve essere consapevole che sta usando un'arma, non è una macchina, non è solo un mezzo per spostarsi o raggiungere una località, è proprio un'arma vera e propria. Ce l'hanno dimostrato anche quelle persone, tu l'hai visto che è successo a Novara, cioè un martello.
0: Sì, certo.
1: Quindi bisogna guidare con un senso civico un attimino forte, e io pensavo: con questa canzone vediamo di se magari riesco a muovere un attimino gli animi e fare in modo che le persone diventano consapevoli che stanno guidando un mezzo pericoloso.
0: Certo.
1: Anche se alla fine, anche andando piano, ti puoi far male, capito?
0: Certo.
1: Non è quello. Bisogna avere sempre gli occhi sulla strada e le mani sul volante.
0: Certo, sono notizie purtroppo di tutti i giorni, e ogni volta che avviene un incidente grave parliamo di sicurezza, parliamo di prudenza, parliamo anche di responsabilità. Poi che cosa succede? Succede che passa qualche giorno e tutto ritorna come prima. Perché secondo te facciamo così fatica proprio a conservare questa consapevolezza di dire: no, attenzione, qui bisogna fare qualcosa?
1: Sì, perché ormai ce lo fanno passare come in secondo piano, mentre è una storia effettiva, perché lì poi dietro ogni incidente, come spiego, c'è un tavolo vuoto, nel senso che mancano le persone, ma manca proprio la famiglia, perché poi quando si spezza una, diciamo, un cuore, la famiglia si distrugge, si divide, ognuno va per le proprie strade, cambia tutto, hai capito?
0: Certo.
1: E questo le persone pensano sempre: ma sì, è toccato a lui, e non pensano mai che un giorno può toccare a loro, hai capito? Quindi manca questa consapevolezza che un giorno può toccare anche a te, quindi la cosa diventa, diciamo, più personale, e in quel caso diventa ascoltata.
0: Mm-hmm, certo.
1: Mentre finché succede agli altri passi in un dimenticatoio, anche perché, come puoi notare, succedono tante cose brutte.
0: Ah sì.
1: E poi i giornalisti non fanno altro che evidenziare queste cose brutte. Senti mai una canzone, qualcosa di carino che ti fanno vedere?
0: No, guarda. Io farei a volte il telegiornale delle cose belle, no?
1: Bravo, che sarebbe.
0: Da sostituire ogni tanto a tutta questa serie di notizie drammatiche che ci regalano ogni giorno.
1: Sì, perché loro pensano che così automaticamente ci fanno cambiare idea e ci fanno fare quello che vogliono loro, in poche parole. Però vabbè, noi dobbiamo cercare sempre di rimanere noi stessi e cercare di dare un senso alle cose.
0: Certo.
1: E quindi bisogna fare in modo che la gente apra gli occhi e soprattutto apra il cuore e dice: dai, perché devo andare così forte? La strada è buia, non si vede, cioè vai un po' più piano, certo. Tutti a casa, tutti contenti
0: e felici. Il brano termina idealmente con un impegno, no? Un impegno molto forte: mai più un altro addio. Ecco, Roberto, questa è una speranza, è una promessa, oppure vuole essere anche una richiesta rivolta a chi ascolta e a chi deve ascoltare?
1: Bravissimo, sì, era proprio quello che intendevo. A chi ascolta e che apre il cuore e dice: vado piano, tanto cosa mi costa a me?
0: Mm-hmm.
1: E se ho bevuto, perché non far guidare il mio amico che non ha bevuto? E dentro una compagnia uno astemio, in modo che così almeno guida lui, mentre gli altri si ubriacano.
0: Si ubriacano e dormono, certo.
1: Sì.
0: Roberto, la tua relazione con la scrittura comincia prestissimo, no? A 16 anni componevi poesie insieme alle tue sorelle. Che ragazzo è?

0: e che cosa trovavi nella scrittura e come riuscivi poi a esprimerla e a condividerla?
1: Beh, io quando ero piccino scrivevo le poesie più che le canzoni, mi piaceva scrivere le poesie, ero contento di questa cosa, poi sono stato un po' deviato dalle mie sorelle, anche se loro avevano iniziato a fare, io scrivo qui, io scrivo, sai come si chiede quando sei piccolo, no? Le gare tra le sorelle, i fratelli, le robe varie. Però lì sono stato un po' deviato, poi il lavoro mi ha portato anche a fare altre cose, anche perché sai, crescere in un'Italia dove dopo guerra c'era veramente poca roba. È vero che non sto parlando di tanti anni fa, perché stiamo parlando finite le scuole del 70, quindi non c'era ancora tutto quello sviluppo che c'è oggi, perché una volta io adesso senza sul ponte della Ghisolfa andavo a una certa velocità e perché non c'era nessuno, oggi non lo puoi più fare perché è pieno di macchine. Questo vuol dire che Milano, come qualsiasi parte dell'Italia, si è riempita notevolmente. Certo. È vero che ci sono un sacco di persone che non sono italiane, però ci sono, e quindi bisogna prestare attenzione a tante cose, capito?
0: Certo.
1: Che prima non c'erano. E poi il lavoro è stato quello che mi ha permesso poi di fare altre cose, però dimenticandomi poi della scrittura.
0: Certo.
1: Che è tornato più avanti.
0: Certo.
1: Quando avevo 19 anni, intorno ai 19 anni, così ho iniziato a lavorare come DJ, quindi la musica ancora a pieno ritmo, l'ho fatto per 5 anni, è stato bellissimo, avevo fatto anche un provino in via Santa Tecla, era andato tutto bene, però poi la discoteca ha avuto dei problemi. Mm-hmm. E lì sono ritornato a lavorare.
0: Bene, però poi il 2026 è stato un anno magnifico, no? Volo libero, sì. Per sempre noi, adesso basta vittime, insomma la musica è dentro di te, ormai sei ripartito anche come cantautore.
1: Sono ripartito anche grazie alla mia casa discografica, la Noabla. Mm-hmm. Che mi permette di poter fare determinate cose a costi accessibili, capito? Perché rispetto a prima, che come ti dicevo, mi chiedevano un rene per fare una canzone, cioè, io ne ho due, sono piccolini e ci sono affezionato, quindi li tengo, grazie.
0: Ecco, Roberto, c'è ancora dell'altro dopo Basta Vittime, raccoglierai tutto magari in un album,
1: allora,
0: in un EP.
1: In teoria adesso sto lavorando già su un altro brano che penso che uscirà a ottobre, perché a settembre esce una canzone che si chiama Ridiamo alla vita ed è composto da due voci che sarebbero io e la mia vocal coach. Mm-hmm. Che si chiama Giulia Ion, una ragazza stupenda con una pazienza inesauribile, perché sai, vedere una persona già impostata su un determinato tipo di scrittura e di canto, trasformarlo in quello che sono adesso, è stata veramente brava, di quello non posso, infatti gli ho detto guarda, facciamo questa canzone che è molto carina, e infatti era una canzone dedicata un po' anche all'estate, anche se viene fuori a estate finita, però in teoria era il programma, era quello.
0: Mm-hmm. E vabbè, tanto questa è un'estate che non vuol finire, quindi ci sta tutta, ci sta bene.
1: Sì.
0: Basta Vittime, questo è il nuovo singolo di Roberto Tropea, un brano che non può restituire nessuno alle persone che lo hanno perduto, ma può ricordarci che dentro ogni comportamento sulla strada esiste una responsabilità che non riguarda soltanto noi, perché
1: bravissimo.
0: Qualche secondo di superficialità può diventare il dolore di qualcuno per tutta la vita. Ringrazio Roberto Tropea per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba. Roberto, in bocca al lupo per tutto e a questo punto a risentirci per il prossimo singolo.
1: Ti ringrazio, a risentirci.
0: Ciao Roberto, alla prossima. Grazie. Ciao.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, chiudiamo con una canzone che parte da quattro parole apparentemente semplici: siamo uguali ma siamo diversi. Il nostro ospite è Alessandro Romano, cantautore di Ruvo di Puglia, che presenta il suo nuovo singolo dal titolo Uguali ma diversi. Una canzone che nasce dall'osservazione di qualcosa che continua ad accompagnare la nostra società: la felicità con cui giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, per il colore della pelle, per come si veste, per ciò che possiede, per le proprie scelte, per l'aspetto fisico, per la posizione sociale. Alessandro Romano parte proprio da qui per ricordarci una cosa forse ovvia, ma che evidentemente abbiamo ancora bisogno di sentirci dire: una persona non è ciò che appare agli occhi degli altri. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere Alessandro Romano qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao Alessandro, benvenuto e buonasera.
1: Ciao a tutti. Grazie.
0: Ciao Alessandro. Io parto direttamente dal titolo, Alessandro. Uguali ma diversi. Sembra quasi una contraddizione, invece contiene il cuore di quello che è il messaggio. Uguali certo. In che cosa e diversi in che cosa, Alessandro?
1: Uguali perché siamo persone uguali, tutti quanti abbiamo delle braccia, delle gambe e un cuore. Invece diversi perché noi non dobbiamo distinguerci perché uno è nero, l'altro è bianco o l'altro è giallo. Bisogna essere tutti uguali, sia a livello di colore. Non è che dobbiamo guardare per forza una persona è nera, non la dobbiamo discriminare, no.
0: Certo.
1: Perché questa persona di colore nero può diventare un marito come può diventare una moglie.
0: Certo. Ecco, la canzone nasce dall'urgenza quindi di parlare di pregiudizi e di discriminazione e di discriminazioni. C'è stato un episodio particolare, qualcosa che hai visto oppure hai vissuto che ti ha fatto pensare io questa canzone la devo scrivere?
1: Certo, l'ho visto perché l'ho visto quando sono stato adolescente e andavo a scuola. Ho visto parecchi miei amici che erano albanesi, anche africani, che altri amici miei italiani li hanno discriminati, li hanno allontanati. Per me è una cosa sbagliata, perché come possiamo essere noi immigrati nel loro paese, pure loro sono immigrati nel nostro paese. Non dovrebbe stare questo comportamento.
0: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con te. Ecco, ma secondo te qual è il pregiudizio più difficile da combattere? Oppure li possiamo mettere tutti nello stesso livello?
1: No, il pregiudizio da combattere è, per me è non stare zitti. La persona che viene aggredita o criticata o viene derisa per il colore, per l'aspetto fisico, per qualsiasi cosa, no, deve lottare.
0: Mm-hmm. Certo.
1: Deve stare lì, non deve stare zitto, perché una persona che sta zitto, gli altri se ne approfittano.
0: Certo, assolutamente. E tu dici anche un'altra cosa molto importante, no? E lo hai ribadito: prima di giudicare una persona bisognerebbe conoscerla e soprattutto ascoltarla. Ma purtroppo certo. viviamo in un'epoca in cui bastano pochi secondi, no? Una fotografia sui social.
1: È un'epoca
0: quindi,
1: sbagliata.
0: Che cosa stiamo perdendo, Alessandro?
1: Stiamo perdendo il senso dell'unione. Non siamo più uniti, ognuno di noi pensa per sé e vogliamo tanto dalla vita.
0: Certo.
1: Tanto.
0: È vero.
1: E alla fine utilizziamo pure questi atteggiamenti arroganti e scorbotici davanti ad altre persone.
0: Ti pongo questa provocazione, no? Noi siamo molto bravi a dichiararci favorevoli alla diversità in linea teorica, no? Poi però quando quella diversità entra realmente in quella che è la nostra quotidianità, qualche volta, oserei dire anche spesso, diventiamo meno disponibili. Ecco,
1: è
0: lì che si misura davvero la tolleranza, Alessandro, è lì che va misurato il tutto.
1: Sì. È vero, perché l'ho detto pure all'inizio, dobbiamo essere disponibili su tutto, perché non si sa mai, un'altra persona o è nera oppure è cinese oppure è giapponese, ci troviamo noi nel sistema di difficoltà, loro ci possono aiutare, come anche loro non ci possono aiutare.
0: Certo. Nella tua canzone c'è una particolarità che è veramente molto interessante. La diversità non viene semplicemente accettata, ma addirittura viene considerata una ricchezza. Qual è secondo te la differenza tra tollerare qualcuno e invece rispettarlo, rispettarlo davvero?
1: Niente, io su quel pezzo lì ho scritto questo fatto qui perché ci sono persone, diciamo industriali, persone imprenditori che sfruttano queste persone con una sciocchezza. E loro si accontentano perché vengono già da paesi poveri e non hanno mai visto, che devo dire, 500 euro.
0: Certo.
1: Però nello stesso momento lui ne può prendere molto di più e può stare meglio, può stare come una persona italiana.
0: Ecco, io volevo passare invece a te, Alessandro Romano, come artista. Tu vieni da Ruvo di Puglia e la tua passione per il canto nasce prestissimo, no? E poi diventa anche studio, diventa formazione. C'è un momento particolare della tua vita in cui hai capito che non ti sarebbe più bastato interpretare le canzoni degli altri e volevi scrivere, proporre le tue?
1: Io ho iniziato a cantare dei pezzi... ho iniziato dal primo pezzo di Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, e poi pian piano ho capito che mi stavo avvicinando a scrivere un pezzo. Mi sono avvicinato a scrivere un pezzo grazie a cantautori come Fabrizio De André, come lo stesso Lucio Dalla, Battisti, e mi sono subito avvicinato alla scrittura.
0: Certo. Insomma, è stata una necessità quella di avvicinarti,
1: esatto,
0: alla scrittura.
1: Esatto.
0: E beh, ci sono tanti inediti, a partire da Nel cielo un amor perduto, La fotografia, Il tuo cuore di plastica, Senza te, poi nel 2026 Noi soli e voi lontani. Ecco, guardando tutto questo percorso, in che modo e se è cambiato Alessandro Romano come autore?
1: Certo, sono cambiato, sì, perché adesso mi viene pure facilmente scrivere un pezzo e avvicinarmi a nuovi temi.
0: C'è anche un altro aspetto interessante, no? Uguale ma diversi, è una tua autoproduzione. Quanto è difficile oggi per un cantautore, soprattutto per un cantautore indipendente, trasformare quella che è l'idea in un progetto completo e poi quello sforzo immane di farlo arrivare al pubblico? La musica è cambiata, no? E questo, insomma, le porte non sono sempre aperte, Alessandro, come la pensi?
1: Non sono mai aperte, poi è molto pesante, c'è molto sacrificio, sia a livello economico sia a livello personale, però se uno ci crede va avanti.
0: Mm-hmm. Certo, beh, la passione, no? La passione che sia nel cuore, il proprio sogno, i sogni vanno sempre rincorsi, non vanno mai lasciati scappare. Ecco, per chiudere, Alessandro, immaginiamo che Uguali ma diversi arrivi soprattutto a un ragazzo molto giovane. Qual è l'unica frase, l'unico pensiero che vorresti che gli rimanesse in testa dopo aver ascoltato questa canzone?
1: Il titolo.
0: Bene, già nel titolo, infatti l'abbiamo detto, il titolo racconta già tutto di questa canzone. E ora che cosa ci aspettiamo? L'estate volge al termine, anche se il caldo continua. Per il prossimo autunno ci aspettiamo ancora qualcos'altro da Alessandro Romano?
1: Sto finendo un altri due singoli per comporre l'album.
0: Ecco, per comporre un album. Bene, lo ricordo, il singolo di Alessandro Romano si intitola Uguali ma diversi e Alessandro Romano sceglie la musica per ricordarci, trasformando una riflessione sulla discriminazione in un invito al rispetto e alla dignità. Alessandro, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a
1: Grazie
0: Suoni all'Alba.
1: Voi.
0: Grazie, e complimenti per il brano e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Ciao.

E anche questa volta siamo arrivati ai titoli di coda di Suoni all'Alba, una puntata che oggi ha preso quasi naturalmente una direzione ben precisa. Abbiamo parlato di musica, certo, ma attraverso le canzoni dei nostri ospiti abbiamo soprattutto parlato di persone, responsabilità, dolore, rispetto e umanità. Abbiamo iniziato con i 21 Rulli e Francesco Picciano con La tua vita veramente. Abbiamo incontrato Roberto Tropea con Basta vittime e infine Alessandro Romano con la sua Uguali ma diversi. Tre canzoni molto diverse, ma oggi il filo che le univa era particolarmente evidente. L'altro, la vita dell'altro, il dolore dell'altro, la diversità dell'altro e forse anche la nostra capacità o qualche volta incapacità di riconoscere nell'altro qualcosa che appartiene anche a noi. È interessante che sia stata proprio la musica a portarci fin qui. Grazie ancora una volta ai nostri ospiti e grazie come sempre a voi che ci avete accompagnato fino a qui. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Oggi però vorrei salutarvi lasciandovi non con una risposta, ma con una piccola domanda. Quando incontriamo la storia di qualcuno che non conosciamo, quanto siamo ancora capaci di fermarci ad ascoltarla? Forse è proprio da lì che comincia tutto. Da Suoni all'Alba è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ciao a tutti. Felicità. Felicità.

0: con Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno: Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulei in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno: il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta, azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta, l'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. We'll be right back.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulei in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la fiesolea a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando so

le mie scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino.

giorno al mercato, chi ci va per comprare o per vendere un po' di se stesso. E ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulé in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che se

questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quanto hai tenuto la faccia.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19, 25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai.
4: A settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

cielo. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulé in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica, caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo, siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulè in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21 e 786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il 10° anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna i Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo 3 partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Domenica, caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo, siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. Te dico.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dell'US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Tra le notizie del giorno. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90 e Sulé in pieno recupero. Sport. Missione compiuta. Azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta. L'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Cambiamo argomento. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Dall'estero. Cina, un giardino celebra l'amicizia tra le città di Jinan e Civitavecchia. Per celebrare il decimo anniversario del gemellaggio tra Jinan e Civitavecchia, le due città hanno realizzato insieme il giardino di Civitavecchia a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Esteso su una superficie di 500 metri quadrati, il giardino richiama il patrimonio storico e l'ambiente naturale della città laziale. Tra le notizie del giorno. Il Toro ribalta la Fiorentina, crisi viola e prima vittoria granata. Il Torino espugna il Franchi di Firenze ribaltando la Fiorentina dopo essere passata inizialmente in svantaggio, lasciando così a quota zero dopo tre partite gli uomini di Fabio Grosso. Proprio quest'ultimo è ufficialmente a rischio, Fabio Grosso salta la panchina, ha cantato la Fiesole a fine gara, e sono attese eventuali decisioni in merito dalla società viola. Cambiamo argomento. Putin ordina stop attacchi su Kiev per 3 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato la sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni a partire dalla mezzanotte. Lo ha reso noto, secondo quanto riporta la TASS, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, spiegando che la decisione è stata determinata dalla preparazione e dallo svolgimento degli incontri negoziali americani in corso nella capitale russa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Domenica, caratterizzata dalla solida presenza dell'alta pressione africana sull'Italia con tempo stabile e un clima ancora molto caldo, siamo nel pieno della sesta ondata di calore. Prossime ore senza particolari disturbi e cielo sereno ovunque, anche durante il pomeriggio non sono attese variazioni significative, con il dominio dell'alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile su tutto il paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo. The best music
2: in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Agli US Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribachina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Tra le notizie del giorno. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90, e Sulé in pieno recupero. Sport. Missione compiuta, azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta, l'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Tra le notizie del giorno. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedis.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
10: Siete
9: delle sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: L'estate arriva qua.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Agli US Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribachina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Tra le notizie del giorno. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Cambiamo argomento. Roma rimonta l'Atalanta nel finale, 2-1 e vetta con l'Inter. La Roma ribalta l'Atalanta nel finale e vince 2-1, raggiungendo l'Inter in testa alla classifica nella terza giornata di Serie A. Al gol di Ederson a inizio ripresa rispondono Hermoso al 90, e su lei in pieno recupero. Sport. Missione compiuta, azzurre del volley approdano in finale agli europei. Missione compiuta, l'Ital Volley femminile è in finale agli europei. Alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, le azzurre di Julio Velasco superano la Polonia 3-1, 25-19,25-19, 21-25, 25-16. E conquistano il diritto di giocarsi domani il titolo continentale contro le padrone di casa della Turchia, che nella prima semifinale di giornata ha battuto la Serbia 3-0 in 86 minuti. Tra le notizie del giorno. Al GP d'Italia clamorosa pole position di Gasly, le Ferrari in seconda fila. Clamorosa pole position di Pierre Gasly nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, in scena a Monza. Il pilota dell'Alpine, che ha dimostrato un ottimo passo per tutto il sabato, centra la sua prima pole in carriera, prima pole anche per l'Alpine, fermando il cronometro sull'1:21.786. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Radio

Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre da Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità. Ovviamente ci piace spaziare, farvi conoscere cose nuove, e questo è la missione di On Air, un palcoscenico radiofonico per artisti indipendenti che vogliono far conoscere la loro musica.

Ed apriamo con Antonio Fiorello, la sua canzone Vertigine, che fa parte del progetto musicale Di Musica e Parole Colorate, un viaggio virtuale nel mondo reale composto da 12 brani in parte già pubblicati nel 2025. Le canzoni dell'artista traggono ispirazione da esperienze personali o fatti di cronaca che scatenano in lui quel turbamento emotivo che si traduce nel bisogno di scrivere.

Carlo Ponte, Il Confine, ha iniziato a suonare prima la chitarra e poi il basso assieme all'amico fraterno Massimo Deana. Fonda la sua prima band nell'87, i JK Band, assieme a Massimo Deana, Roberto Cescon, Marco Fanucchi ed Elvis Zanin, con i quali compone anche le sue prime canzoni.

Il nuovo singolo di Fabio Smitti, cantautore trevigiano, invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento. Satisfaction.

E loro sono i Gate 66 con il loro singolo di nuova uscita, Vicino a me, il nuovo singolo del duo riminese, ballad elettronica viscerale estratta dall'EP Linguaggio Macchina.

Ed è la splendida voce di Giulia Tosoni con Smoking Nero, che è uscito il 10 di gennaio, il giorno del suo compleanno. Nasce da un'intuizione onirica e maturato in più di 4 anni di ricerca. Il brano esplora il conflitto tra l'eleganza di una facciata impeccabile e le sue zone d'ombra nascoste.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Agli US Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribacchina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Cambiamo argomento. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Sei su

Dopo anni di silenzio e una lunga battaglia personale, Alessandro Lenzi, in arte Lenz, torna sulla scena musicale con un nuovo progetto ideato da Sauro Moretti che parla di resilienza, speranza e rinascita. Classe 95, Lenz è un musicista e cantautore bolognese che

Se tu sapessi di Luca Bollini racconta le lotte e le paure di un uomo che percorre un tratto della sua vita paracodandosi ad un pezzo di legno portato dal mare tra tempeste e mareggiate.

capire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti

scriveteci ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per chiedere informazioni, per prendere parte ad una delle nostre puntate.

Ed entriamo scivolando nella quarta parte di On Air. Lo facciamo con Milena, Solo per te. Il brano nasce in piena estate, ovviamente. L'amore è ispirato alla canzone, racconta di due persone ambiziose che non rinunciano all'amore, però nella vita le difficoltà e l'ego possono subentrare.

E concludiamo con Mirko Errani, Il tuo cuore lo sa, rappresenta un punto di grande importanza per Mirko, che dedica questo brano a una persona importante che ora non c'è più e allo stesso tempo ricalca lo stile del cantautorato italiano e soprattutto bolognese, affidandosi a sonorità, armonizzazioni che rispecchiano uno stile assai caro allo stesso artista.

E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi invito su TuneIn, Amazon Music, su Audible per poter riascoltare tutte le nostre puntate, sia quelle della settimana ma anche quelle più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Alias Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribachina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Cambiamo argomento. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Alias Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribacchina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molle in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Cambiamo argomento. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Agli US Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribachina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Cambiamo argomento. Schlein basta disfattismo su Unione Europea, serve salto in avanti sull'integrazione. Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura, basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico. È il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte. Tra le notizie del giorno. Centro-sinistra, Conte avanti su lavoro e ambiente. Rassicuro tutti, abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto di interessi. Cambiamo argomento. Darderi centra gli ottavi agli US Open, Sweeney KO in 3 set. Luciano Darderi accede agli ottavi dello US Open 2026. Il tennista italo-argentino, testa di serie numero 21, fa fuori la wild card Dane Sweeney, numero 123 ATP, e raggiunge per la prima volta in carriera la seconda settimana a Flushing Meadows. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedì.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Tra le notizie del giorno. Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Cambiamo argomento. Giorgetti possibile crescita più l'1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Dall'estero. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Agli US Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribacchina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedì.
3: Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai.
7: A settembre
6: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2 al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
13: Coyote vs Acme.
14: L'idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Tra le notizie del giorno. Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Cambiamo argomento. Giorgetti possibile crescita più 1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora,

0: abbiamo acquisito lo 0,8%. Dall'estero. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Cambiamo argomento. Sirena sogno di alzare la Coppa America per l'Italia e per Luna Rossa. Sarà bello regatare nelle acque di casa. Noi rappresentiamo non solo un circolo ma anche un paese intero. Tra le notizie del giorno. Alias Open Zverev batte Tabilo e raggiunge Darderi, ribacchina in ottavi. Stavolta niente maratona, anche se la partita termina ben oltre la mezzanotte. Dopo due vittorie al quinto set, ad Alexander Zverev, numero uno del seeding, bastano tre parziali per piegare Alejandro Tabilo e accedere agli ottavi di finale degli US Open, ultima prova stagionale del Grand Slam, in scena sul cemento di New York. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il grande protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque. Qualche nube sparsa al nord-ovest sul versante tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sulle zone alpine con possibili rovesci, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Griby all'inaugurazione dell'Università di Bengasi, faro di sapere e conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Tra le notizie del giorno, doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Cambiamo argomento. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Tra le notizie del giorno, Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Cambiamo argomento. Giorgetti possibile crescita più 1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Dall'estero. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Gribi all'inaugurazione dell'Università di Bengasi, faro di sapere e conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Tra le notizie del giorno. Doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Cambiamo argomento. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Tra le notizie del giorno. Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Cambiamo argomento. Giorgetti possibile crescita più l'1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Dall'estero. Ucraina, Zelensky pronti per colloqui, serve pace dignitosa. Siamo pronti per il dialogo con gli inviati Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi a Kiev. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Tra le notizie del giorno. Giustizia, Nordio sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma. La sconfitta al referendum è stata dolorosa perché in attesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perché perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove e ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Dovbyk salva il Bologna. Il derby col Sassuolo termina 2-2. Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara nel derby emiliano della terza giornata di Serie A. Apre le marcature Doig nel primo tempo. Pareggia Piccoli a inizio ripresa prima del nuovo vantaggio neroverde di Hadžić, al 91. Però, Dovbyk trova la zampata che vale il primo punto in campionato dei felsinei. Sport. Azzurre del Volley KO al tiebreak. Turchia si conferma regina d'Europa. L'Ital Volley femminile esce sconfitta al quinto set nella finale degli europei. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra le notizie del giorno. Gribi all'inaugurazione dell'Università di Bengasi faro di sapere e conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Cambiamo argomento. Doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Tra le notizie del giorno. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Cambiamo argomento. Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Tra le notizie del giorno. Giorgetti possibile crescita più 1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Dovbyk salva il Bologna. Il derby col Sassuolo termina 2-2. Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara nel derby emiliano della terza giornata di Serie A. Apre le marcature Doig nel primo tempo. Pareggia Piccoli a inizio ripresa prima del nuovo vantaggio neroverde di Hadžić, al 91. Però, Dovbyk trova la zampata che vale il primo punto in campionato dei felsinei. Sport. Azzurre del Volley KO al tiebreak. Turchia si conferma regina d'Europa. L'Ital Volley femminile esce sconfitta al quinto set nella finale degli europei. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra le notizie del giorno. Gribi all'inaugurazione dell'Università di Bengasi Faro di Sapere e Conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Cambiamo argomento. Doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Tra le notizie del giorno. Impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Cambiamo argomento. Lontani risponde a Robinson, pari e primo punto per Parma e Monza. Parma e Monza si sbloccano e conquistano il primo punto della loro stagione. I ragazzi di Carlos Cuesta, dopo essere andati in svantaggio, riescono ad acciuffare L1-1 nel match del Tardini. Al gol di Jay Robinson risponde Simone Lontani. Tra le notizie del giorno. Giorgetti possibile crescita più 1%. Italia si è dimostrata resiliente. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi sia dell'impatto della crisi del Medio Oriente. Oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Hey, man!
2: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, una perla di Cisse e un'incornata di Gatti nel recupero, Juve Milan 1-1. Finisce 1-1 il big match dell'Allianz Stadium tra Milan e Juventus. Sono una perla di Cisse e un'incornata a tempo scaduto di Gatti a mettere la firma sulla partita. Tra le notizie del giorno, Alcaraz stende pole ed è ai quarti agli US Open, ok anche Sabalenka. Quarta vittoria di fila, la terza su 4 in 3 set, dopo uno stop di quasi 5 mesi. Carlos Alcaraz spegne anche gli ultimi dubbi sulla sua condizione al rientro dall'infortunio e fa capire di voler difendere sul serio il titolo dello US Open conquistato nel 2025. Cambiamo argomento. Dovbyk salva il Bologna, il derby col Sassuolo termina 2-2. Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara nel derby emiliano della terza giornata di Serie A, apre le marcature Doig nel primo tempo, pareggia Piccoli a inizio ripresa prima del nuovo vantaggio neroverde di Hagžić, al 91, però, Dovbyk trova la zampata che vale il primo punto in campionato dei felsinei. Sport. Azzurre del Volley KO al tiebreak, Turchia si conferma regina d'Europa. L'Ital Volley femminile esce sconfitta al quinto set nella finale degli europei. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra le notizie del giorno, Gribi all'inaugurazione dell'Università di Bengasi faro di sapere e conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Cambiamo argomento. Doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Tra le notizie del giorno, impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia

0: giovane.
1: In una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, una perla di Cisse e un'incornata di Gatti nel recupero, Juve Milan 1-1. Finisce 1-1 il big match dell'Allianz Stadium tra Milan e Juventus. Sono una perla di Cisse e un'incornata a tempo scaduto di Gatti a mettere la firma sulla partita. Tra le notizie del giorno, Alcaraz stende pole ed è ai quarti agli US Open, ok anche Sabalenka. Quarta vittoria di fila, la terza su 4 in 3 set, dopo uno stop di quasi 5 mesi. Carlos Alcaraz spegne anche gli ultimi dubbi sulla sua condizione al rientro dall'infortunio e fa capire di voler difendere sul serio il titolo dello US Open conquistato nel 2025. Cambiamo argomento. Dovbyk salva il Bologna, il derby col Sassuolo termina 2-2. Finisce 2-2 tra Bologna e Sassuolo al Dall'Ara nel derby emiliano della terza giornata di Serie A, apre le marcature Doig nel primo tempo, pareggia Piccoli a inizio ripresa prima del nuovo vantaggio neroverde di Hadžić, al 91, però, Dovbyk trova la zampata che vale il primo punto in campionato dei felsinei. Sport. Azzurre del Volley KO al tiebreak, Turchia si conferma regina d'Europa. L'Ital Volley femminile esce sconfitta al quinto set nella finale degli europei. Sul parquet della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul ad imporsi è la Turchia di Daniele Santarelli, che vince 3-2 e si conferma campione continentale, conquistando anche la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tra le notizie del giorno, Gribi all'inaugurazione dell'Università di Bengasi faro di sapere e conoscenza. Ho avuto l'onore di partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'Università di Bengasi, accogliendo l'invito del mio caro fratello e amico, l'ingegner Belkacem Haftar. In tale occasione, ho avuto altresì l'onore di incontrare il generale Khalifa Haftar. Cambiamo argomento. Doppietta di Raimondo e sigillo di Quernazze, Frosinone batte Venezia 3-2. Una nuova doppietta di Raimondo e il sigillo finale di Quernazze consegnano la seconda vittoria consecutiva in campionato al Frosinone, la prima di questa stagione tra le mura amiche dello Stirpè. Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, i ciociari di Massimiliano Alvini superano per 3-2 nel derby tra neopromosse un Venezia fermo a quota 0 in classifica. Tra le notizie del giorno, impresa di Antonelli al Gran Premio d'Italia, parte 19 gradi e vince. Andrea Kimi Antonelli compie un'impresa storica davanti ai tifosi italiani. Il pilota emiliano della Mercedes, scattato dalla 19esima casella a seguito di una penalità, si rende protagonista di una rimonta eccezionale e trionfa nel Gran Premio d'Italia 2026 di Formula. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

marito era bianco, il sorriso era triste, la sua mano tremava se toccava una cosa che non fosse sua. Accanto una suora che decise

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Salta la prima panchina in Serie A, la Fiorentina esonera Grosso. Salta la prima panchina in Serie A dopo appena 3 turni. L'avventura di Fabio Grosso è già arrivata al capolinea. Dopo una giornata di riflessioni, la Fiorentina ha deciso di esonerare il tecnico, che paga a caro prezzo le 3 sconfitte con cui è iniziato il campionato dei Viola. Tra le notizie del giorno. Una perla di Cisse e un'incornata di Gatti nel recupero, Juve-Milan 1-1. Finisce 1-1 il big match dell'Allianz Stadium tra Milan e Juventus. Sono una perla